siamo partiti insieme. E torneremo insieme. Oltre frontiera, già primavera, l'inverno non c'è più. Oltre il confine, le nostre bambine, la nostra gioventù. Anni di guerra e fame, mesi di fango e neve. Oltre quel monte vedremo le onde del grano da tagliare. Dalle colline vedremo la fine del nostro tribolare. Emma non piange più, è grande e non piange più.

mon petit Tizienne. Et torneremo insieme oltre frontiera, è già primavera, l'inverno non c'è più. Oltre il confine, le nostre bambine, la nostra bambina.